0: Gil Pinto.
1: Quio. Lejunza kanga na izuli Dude Philip. Tisi muta sofa la makarakatiko. Yani ya sevitana boy line. Ilari ulishinga gama pasi gama chailuwe nela kulisimu no vidadi da zone. Pelil mwengi seto akuranzeko pangalato heradi Musambiki emisoro provinciale nyambani.

São Marcos Fernando, Raposo Alcomete Engano. Sazuma Wa Goa Ia.